Evati Jove udlala kamnandi ore kanja. Hari. Hello. Shi shi shi. Shi shi shi.

0: tenerele. Ke le bolele tsomokgolo wa kgaoteng ya batsenele
1: ke weekend devil.